degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa

se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni.

chi desidera evasa. Scorda della pizzeria, Casio dice a papà, chissà come va a fare.

una e vota incontro per Santa Lucia. Ecco Maretta rindo cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta e ma già sta. Asta Luciana che passa e spassa scialle luce.

via. E si trasuta piano piano piano piano piano ad intoccore. Maliziosa è la tuffa capricciosa, perché si bella bella e chiù è una rosa, perché capisci.

più di prima t'amerò. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti.

Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò questa piccola.

quando una sposa beve l'infuso sente una cosa e dice uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa e chiano, chiano, chiano, tras, tras dindo core, cresce amore mio per te.